Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo in questa celebrazione per Ambrogio e Candida. Riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra di voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato. Se è vero che i morti non risorgono, se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.
1: Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.
0: Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
1: Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.
0: Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio. Ascolta le mie parole, mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
1: Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.
0: Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali, nascondimi, ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine.
1: Mostrami, Signore, la luce del

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore. La domanda di San Paolo stamattina raggiunge anche noi, perché San Paolo si domanda a chi lo ascolta, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Cioè già San Paolo sperimentò che non basta l'annuncio, non basta dire che Cristo è risorto dai morti, non basta ripeterlo. Non basta ripeterlo con più insistenza, non basta ripeterlo con più accanimento, perché può capitare che pur avendo sentito mille volte, milioni di volte nella vita la frase Cristo è risorto dai morti, può capitare che uno però continui a vivere come se Cristo non fosse risorto dai morti. Se non succede qualcosa nella nostra vita che documenta che veramente Gesù ha vinto, è risorto, è vivo, anche la frase più importante della nostra fede, che è questa, Cristo è risorto, può diventare vuota, può non dirci nulla e non solo, incrementare lo scetticismo, perché più diciamo una cosa senza vederne gli effetti, più questa cosa diventa lontana, si allontana da noi. Diventa formale, diventa finta. E quali sono i segni che Cristo è risorto dai morti? Ciascuno occorre che verifichi nella sua vita quali sono questi segni. C'è qualcosa nella nostra esperienza quotidiana, nella nostra storia personale, che ci documenta questa vittoria di Gesù? O è rimasta una frase sospesa per aria? Il Vangelo ci presenta una piccola scena molto elementare, dove però emergono delle caratteristiche interessanti. Chi va dietro a Gesù che non è ancora risorto? Chi va dietro a Gesù? Vanno dietro alcune donne guarite da spiriti cattivi e da infermità. Queste donne hanno già anticipato nella loro esperienza personale, sulla loro pelle, uno dei segni della vittoria di Cristo, cioè che la vita non rimane come prima. Dopo l'incontro con Lui, la vita non rimane come prima. E perciò ci ritroviamo la Maddalena liberata da sette demoni, ci ritroviamo la moglie di Cuza, amministratore di Erode, figuriamoci, persino lì. Persino nella corte di Erode non è stato impossibile l'accadere di un nuovo incontro con Gesù. E Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni, cioè che arrivavano sono arrivate a riconoscere il bene che Gesù era per la loro vita fino al punto da mettere a disposizione quello che avevano. Cioè, la vittoria del risorto la vediamo da come cambia il nostro modo di affrontare la realtà, dal rapporto con le nostre malattie, il rapporto con i soldi, il rapporto con le persone, il rapporto con la nostra fatica, con tutte le cose che dobbiamo affrontare. Chiediamo però la grazia, carissimi, di non lasciare sospesa la frase Cristo è risorto dai morti, ma di verificare se è vero per noi che è così. Altrimenti resterà una frase e la fede pian piano come una roccia che una goccia nefasta consuma finché non rimane più nulla. Chiediamo questo dono, chiediamo a chi? Chiediamolo alla Madonna, che
della risurrezione, cioè del modo che Gesù ha scelto per vincere, è stata la prima ed è ancora oggi la più grande testimone. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore, Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà, e acquistati un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte, proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

0: veramente santo, sei tu Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.